0: Laboraru lama funani.
1: Laboraru lama funani.
0: Kamfaro.
2: Karifara ne ribenga ndanti. Riambenga ifiliti ilauri. Ringa.

sengene dzanga dzone dzone dza lufuno richipandana matsiva aduva richienda na vare magondoni rashuma na vare mushumoni.